0: Al aire, la Pantera Sonidera con Alejandro Vega.
1: Pero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.